0: Geranium.
1: Michael.
0: Lemon.
2: Naomi.
0: Indian.
2: Not scroll.
0: Illegitimate.
2: Not scroll.
0: Enema.
2: Not scroll.
0: Illogical.
1: No.
0: Veal. Stirrup.
1: Plenty.
0: Yellow.
1: Wallaby.
3: Ma quello di opera che avevi giunto anch'io è come se ti tira fuori tutto il patrimonio di anni di lavoro. Le mie personali, le usa con materialità, non un lavoro circolare ma mercato.
4: Amo isolato.
3: A palla forte forse anche la galleria di